0: tienimi più stretto, parlami di tutto come se potessi essere lì.
1: Tieni la mia mano nella tua, anche solamente col pensiero, e da questa stanza